0: Zapanrone, hop de bebe la da da da nrone. And me bede, do sabba do da day, lu bom da boo da day, so bon, zaba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: willa re ba naza,
1: ebba da ba doi,
0: willa la ba zini,
1: waddle a but, woodle a but,
0: seebla da doody, willa ha ha ha ha.
2: Elito baila.